Questo overrider, tiene tranquillo. Questo è favorevole, tiene tranquillo. Allora la trena è tranquillo request. If you can pass to knock, we request an auto landing. Can to approach in knock. Auto landing knock for runway 26. Affirm.